tenate ne so ti nata mama ti David na Christi so jamais ni ti bijo lalenga di supporter bi me kasum ah a tenolo sala yoro e kanda zero yoro.

tala itatala si watala MDM Gonavo Hortense Maman chérie la Benjamin Gonavo LB.